all'amore così strano. Certe volte non è come immaginiamo. C'è qualcosa nei tuoi occhi.